0: signor Sironi, Telomare.
1: Preso.
0: Signor Panzeri, Infradito.
2: Ci sono.
0: Signor Fantini, il perizoma.
3: Io il perizoma devo... Va bene, l'ho preso.
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto, ha prenotato lei.

0: ma siamo in quattro.
1: Ma che quattro, signor Sironi? Cinque! Entri la ragazza dall'Olanda!
2: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.

0: versione house di Like a Prayer di Madonna, che nel 2002 ebbe un successo davvero pazzesco. Si apre così il Rhythmic History di oggi. Io sono Alessio Roisi, tra poco ci spostiamo di un annetto, nel 2003 andremo con i Brothers.
1: Rhythmic History.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
0: Gli amanti degli anni 90 lo sanno bene. Questo è il Rhythmic History Extended Version. Va in onda ogni sera in diretta alle 21 e poi in replica al mattino tra le 6 e le 7 per voi che ci state ascoltando nel fine settimana. Durante la settimana invece anticipiamo ancora di un'ora e andiamo in onda tra le 5 e le 6. Ma tanto è una replica, quindi a noi non cambia nulla. Tra un attimo su Disco Radio andremo nel 1994 con i Da Blitz di Take My Way, poi Freddie Mercury, la sua voce indimenticabile con Living On My Own. Subito però Sexy Girl, loro sono i Brothers.
8: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: sinceri, quanto ci ha fatto ballare la voce e il sound di Wakefield? Era Saturday Night, anno 1994, la canzone perfetta perché siamo Saturday. In questo Ferragosto su Disco Radio con voi ci sono io, Alessia Roisi, tra un attimo anche Simon J.
1: Rhythmic History.
2: Disco Radio Party Set. Disrupt and drop.
3: Groove to the baseline.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: Certo che sarebbe bello sapere chi c'è dall'altra parte della radio. Volete farmelo sapere? 393-800-3000 è il nostro numero di SMS e WhatsApp. Oppure fate così: quando passa il vostro rifinchister preferito, fate una bella story su Instagram e poi ci taggate Disco Radio Hit, il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessio Roisi. Tra un attimo vi riporto nel 1997 per riascoltare Simon J con Wanna Be Like a Man, il DJ Panda con My Dimension e Clive Hill & Cole con Deep Love. Prima però, dal 2003, Gabri Ponte e la sua danza delle streghe.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo. Volti alla luna.

0: Clean and Call con A Deeper Love, ve la ricordavate questa? Dai che abbiamo gli ultimi minuti per ascoltare Dance Storica, con voi ci sono io, Alessia Roisi. Oh, tra un attimo tornano per esempio i Sound Lovers con Wonderful Life, prima Le Click.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

apre la nostra prima ora insieme in questa estate. Prendetevi un attimino di tempo per andare sul nostro sito discoradio.it, perché la musica che passa su Discoradio siete voi a sceglierla, quindi a votarla. Discoradio It, sezione Music Club, il laboratorio di musica della radio. Scegliendo e votando la musica che vi piace di più ogni settimana, con un po' di fortuna potete portarvi a casa i nostri premi, i nostri gadget, ovviamente anche in estate. Estate da raccontarci al 393 800 3000, quelli che vivono il post Ferragosto. Insomma, se avete tirato tardi, magari vi siete svegliati poco fa, avete un caffè tra le mani, o magari siete al buffet dell'hotel, quella cosa meravigliosa che ci piace tantissimo, che poi è difficile abbandonare, no? Al rientro a casa. Adesso la musica, Alexandra Stan, c'è We Are Free. No.

0: Major Lazer tra quelle che abbiamo scelto in questo inizio di mattinata, era Light It Up. 14 minuti dopo le 10, come siete messi là fuori? Quanti di voi sono in vacanza? Quanti si stanno godendo il meritato relax, magari svegliandosi con tutta calma? Abbiamo detto che ci sono anche tanti amici che lavorano, tipo Enea.
1: Buongiorno Valentina.
0: Ciao.
1: Enea il camionaro. Oggi siamo operativi, andiamo in quel di Savona, okay, a caricare per Vercelli.
0: Bene.
1: La cosa buona è che arriverò giù a Savona e ci sarà una trattoria a base di pesce che mi aspetta. Linguine allo scoglio e trota al sale.
0: Già menù.
1: Ciao, buon lavoro.
0: Ciao Ene, un abbraccio. Voi al 393-800-3000, che punto siete della vostra estate? Tra poco invece si torna indietro nel tempo, un disco dance storico dal 2000.
2: Alziamo i riflettori sul sociale. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale. Insieme a te.

0: Andrea Cerrato, i Patagalli, Mitro, Beba, Foxton, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Edizione straordinaria, da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto.
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.

L'appuntamento con la storia del ritmo, ormai fisso ogni ora su Disco Radio, l'extended version ogni sera dalle 21 con Alessio Loisi. Si riparte da qui 2000, Gaia c'è, Never Meet.

0: c'è chi torna, c'è chi fa magari l'ultima giornata di vacanza, c'è chi invece ancora deve partire, tipo loro.
1: Ciao Valentina.
2: Ciao.
1: Siamo Monica
2: e Max da Cantù.
0: Ciao.
1: Direzione Cagliari.
2: Appena sbarcati da Porto Torres. Sono iniziate ora le nostre vacanze per 15 giorni. Ciao Ale, ciao buona Disco giornata. Radio.
0: Bravi, godetevele le vacanze. Allora, in vacanza c'è una cosa meravigliosa, bella, e sarete sicuramente d'accordo con me, ovvero svegliarsi la mattina e scendere in hotel a far colazione, cioè quella cosa che poi torni a casa e senti una nostalgia pazzesca. E allora vi chiediamo, anche per voi la colazione in hotel è qualcosa di superlativo? E quindi al 393 800 3000, siete tra quelli che scelgono il dolce o il salato in hotel, oppure tutte e due? Tra poco ne parliamo insieme e tra poco ne arrivano quattro senza interruzione.
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Se c'è una cosa su tutte che io adoro dell'andare in vacanza è svegliarsi, scendere in hotel e trovarsi davanti un ben di Dio, il buffet della colazione. Per voi è dolce o salato? Martin Solveig, adesso, Everybody.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: 883, siamo tornati indietro fino al 93, Good Old Day e poi Everybody, Martin Solveig ad aprire 47 minuti dopo le 10 del mattino, immancabile colazione in hotel, il buffet meraviglioso. Una tra le cose più belle di una vacanza, no? Ce l'hai lì davanti agli occhi, puoi scegliere tra dolce e salato senza dover preparare nulla. Che bellezza, quella cosa che poi ti mancherà al rientro dalle vacanze. Voi siete per dolce o salato?
1: Siamo appena tornati a casa dal mare e in hotel facevo la colazione che sembrava un banchetto di nozze. Praticamente

0: Ovviamente mangiavo brioche, torte, cappuccio, caffè, succhi, c'era di tutto, salato, dolce, cose che a casa impossibile da fare, da riprodurre tutto quello che c'era in hotel. Comunque devo dire che mezzogiorno e sera mangiavo relativamente poco, ma al mattino un devasto, mangiavo l'impossibile.
1: Ci sta, dai.
2: Ciao Vale, innanzitutto buona domenica. Sì, guarda, la colazione in hotel è un qualcosa di veramente sublime. Io quando andavo in vacanza, quest'anno non riesco, aspettavo con ansia questo momento per fare una bellissima colazione in albergo, diciamo. Io sono per tutte e due, sia dolce che salato, perché
1: tutto.
2: Così dai, in hotel tutto è bello, ecco, anche
1: tutto
2: le cose magari meno belle diventano belle. Ancora una buona domenica, io sono Antonio di Palma. Ciao,
1: ciao, ciao, un abbraccio.
3: Ciao Vale, sono Paolo da Savona. Dunque, io quando quelle poche volte che vado in vacanza in hotel, quando scendo a fare colazione,
1: sì,
3: mangio di tutto e di più, sia dal dolce che salato. E invece quando arrivo a casa rimpiango i giorni che ero in vacanza. Ciao.
1: Ci credo. Chi non ama fare colazione in hotel? Praticamente tutti, ma c'è un dress code anche per quello. Allora, la prima cosa da fare è chiedere prima di prendere posto. Non dimenticate che non siete a casa vostra, anche se siete affamatissimi, insomma bisogna sempre chiedere, perché a volte i posti vengono assegnati dagli addetti al momento. Altra cosa, rispettare le file, quindi una volta accomodati, se c'è un buffet, non precipitatevi sul buffet, con calma, non sgomitate, insomma, robe di pura decenza. Esplorare il buffet prima di mettersi in coda e ovviamente vedere bene quello che si vuole, non prendete 300.000 cose per poi lasciarle lì nel piatto. Non dimenticatevi ovviamente di ringraziare chi sta lavorando in quel momento. Non arrivare all'ultimo secondo, perché ci sono degli orari, no? Che la struttura impone per la colazione, quindi arrivare all'ultimo momento non è carino. Cercare di essere presentabili, siete al mare, ok, non serve il tailleur, però il pigiama magari anche no. Evitare di urlare, di fare schiamazzi, perché la gente si deve svegliare con calma, quindi non esagerate. Non nascondere poi nello zaino panini o altri snack da mangiare a pranzo, anche se non vi diranno niente, insomma riempire lo zainetto spudoratamente con il cibo del buffet non è gran cosa. Voi, dolce o salato, colazione buffet meravigliosa.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: there's no going back.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio,
1: il ritmo della tua città.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
4: Ancora una decina di minuti, stiamo parlando del buffet meraviglioso in hotel, dolce o salato, voi cosa preferite? 393-800-3000, Robin Schulz adesso, la musica fino alla prossima novità, anche Better Time.
1: Disco Radio, from disco to disco weekend.

su Disco Radio, praticamente alla fine della nostra prima ora insieme. Le 11 precise. Domenica 16 di agosto, programmi, progetti, molti di voi sono pronti per rientrare dopo le vacanze, magari questa è l'ultima giornata e poi ci sono tutti quelli che invece fino ad ora hanno lavorato e quindi stanno partendo tantissimi in queste ore. Swedish House Mafia, Litty Lee, adesso Happiness, Isso Said.

0: vacanza ideale delle vacanze, mi raccomando.
1: Ciao Alice. Ciao Alice. Le vacanze durano 10 giorni oppure una settimana, okay. Ma vorrei tanto che durassero un anno intero. Ciao, un bacione.
0: Un abbraccio anche a te Alice, un po' come cantava lo Stato Sociale, una vita in vacanza, lo cantava anche Irene Grandi. Invece dicevamo vacanze che iniziano, finiscono. La Raffa da Biella dice: finite 10 giorni sui Pirenei con la mia moto, 2400 km, potevano andare meglio. Chi c'era con me andava piano, io invece potevo andare di più, potevo pistare, perché la Raffa, guardate che va veloce, eh?
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Edizione straordinaria. Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato. C'è lo svuota tutto.
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo. Grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre. Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
4: Disco Radio.
0: È bello sentire che la Raffa da Biella la sentiamo spesso durante l'anno, il weekend gira in moto e c'è andata anche in vacanza. Ci piace, adesso facciamo un viaggio nel tempo, torniamo nel 2002 con i Pubs & Scar.

0: Montagna dice buona domenica a tutti, noi salutiamo anche a te, a tutti quelli che sono in vacanza, godetevi queste ore, queste giornate. Prima abbiamo parlato proprio di vacanze, abbiamo scoperto che per rendere rilassanti, oltre al tempo, serve anche la compagnia giusta, e tra pochissimo parliamo di amicizia.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summerville!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Il rapporto d'amicizia è come un rapporto d'amore, va coltivato e ci sono delle abitudini che però lo distruggono. Tra poco ne parliamo, le scopriamo, ma tu nella tua vita quanti amici veri hai? Raccontalo al 393 800 3000.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ma lo dice lei, everybody get up and dance. Mazzana, Danzetteria su Disco Radio. Domenica pomeriggio, una domenica internazionale. Attenzione, sentite questo amico da dove ci ascolta.
1: Buongiorno Disco Radio. Io invece mi sto andando a fare un giro a New Orleans.
0: Capito, l'abbiamo già sentito ieri, è là in America per lavoro, però giustamente anche oggi ci mi prendo ogni tanto un giorno di stacco, un giorno di pausa, ma d'altronde ci sta, siamo in questo periodo vacanziero, un po' vacanza, un po' lavoro, un po' vacanza, e fino alle 18 vi accompagno qualsiasi cosa stiate facendo. Ciao a tutti, io sono Roby Bistretta. Parliamo anche di amicizie, magari sai, la prima vacanza, quella iconica, quella indimenticabile, la fai con gli amici, un'amicizia che speri che poi da quelle esperienze duri nel tempo, ma l'amicizia, il rapporto è come quello d'amore, va coltivato, non va dato per scontato e non deve essere neanche unilaterale, ed è questa la cosa che dicono che sia la rovina di un rapporto d'amicizia, quando magari sai, uno ti scrive se ha bisogno, se deve sfogarsi, tu ci sei, ti sbatti, gli dai, diciamo, delle risposte articolate, ti fai in quattro per lui, poi quando succede il contrario, che ti serve qualcosa, ti confidi, la risposta è sbrigativa, chiusa in 448, e allora a quel punto il rapporto d'amicizia inizia a rovinarsi, dicono gli esperti, fino alla separazione, un po' come in una lunga storia d'amore. Ma la tua amicizia più duratura, da quanto dura?
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: in queste canzoni. Roberto, vi sento sempre chiamato in causa. Spero sempre che sia io con Roberto.
1: Ciao, mi chiamo Katia e vivo in Brasile.
0: Wow.
1: Non sono in vacanza, sono in viaggio con il mio amore. Sto ascoltando a Disco Radio. Un saluto a tutti e buon fine settimana.
0: Ma grazie, senti che hai provato, sei stata bravissima. Ma anche un salottino in portoghese ce lo fai. Intanto le 5.
2: Disco.
0: Perché oggi c'è dell'internazionalità qua su Disco Radio. Questa nostra amica dal Brasile, prima Davide da New Orleans, ma sono tanti quelli che sono poi in giro anche qua nella bellissima Italia. Franci e Nicole Daluino sono a Reggio Calabria in vacanze e oggi festeggiano anche il compleanno della Franci. Quindi tantissimi auguri, un super abbraccio, siamo contenti che stai festeggiando con noi.

Swedish House Mafia, novità delle 5 su Disco Radio con Licky Lee. E i suoi amici scherzavano un sacco con lei, facevano finta di non vederla. Dicevano, oh, ma hai visto Licky? No, dov'è lì? Licky dove? Lì? Vabbè, fino alle 18 sono qua. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, arrivati a quest'ora della domenica. Tutto a posto? Dove siete? Soprattutto quelli che dovevano rientrare, che domani mattina devono rientrare sul posto di lavoro. Siete arrivati a casa? Questo non per mettervi ansia, ma solo per ricordarvi che anche la prossima settimana, quella che inizierà da domani, ci sentiamo tutti i giorni dalle 6 alle 10 e quindi ci diamo il buongiorno. Intanto c'è Katy Perry.

0: Happy, questa era Superstar. Subito prima c'era Fischer e se state qui tra un attimo sarà anche Storia del Ritmo. Vi riporto nel 2001 con Erika.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più. L'estate.

0: Stato, i Patagarri, Mitro, Epa, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Disco Radio.
7: Per voi che amate gli anni 90 c'è un appuntamento da non perdere, si chiama Repeat History Extended Version, lo ascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 e poi in replica al mattino tra le 5 e le 6 con me, Alessio Luisi. Subito Relations. Rhythmic.

0: Ciao Deserve e la voce di Rita Ora, If It's Not Love, all'interno del From Disco to Disco del weekend. Come sempre vi ricordo, continuate ad ascoltarci anche da casa. Lo sapete che Disco Radio è in TV al canale 8858 di Sky, oppure sul vostro smart speaker, basta dire "Ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio". Tra un attimo torna Andrea Bocelli, David Guetta con DNA.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summerville!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: La cosa bella del fine settimana di Disco Radio è che c'è davvero tanta musica che suona per voi senza alcuna interruzione. Siamo la colonna sonora perfetta del vostro weekend. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo i Manì, Chris Cross Amsterdam con My Oh My, subito David Guetta.
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Adesso però parliamo della vostra prossima auto, perché scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazione, offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale, solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero, aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Continua nel weekend di Disco Radio, l'appuntamento nel quale vi facciamo ascoltare musica senza alcuna interruzione. Ancora buona domenica sera da me, sono Alessia Luisi, questo è il From Disco to Disco del weekend. Tra un attimo Felicia con My System, subito Bob Sinclair.

Su Disco Radio si sono fatte le 8 della sera. E nonostante ciò, noi continuiamo ad ascoltare musica naturalmente senza alcuna interruzione. Benvenuti da me, sono Alessia Roisi, continua il nostro From Disco to Disco del weekend. Ora che stiate iniziando a cenare, che stiate cucinando, che stiate viaggiando, ovunque vi troviate, noi vi accompagniamo con la nostra musica che potete continuare ad ascoltare, vi ricordo, anche sulla nostra app in vacanza, scaricatela sul vostro smartphone, così ascoltate anche il nuovo di Swedish House Mafia e Lì che lì, Happiness is so sad.

Visto il nome degli Swedish House Mafia, possiamo confermare che questo è un progetto tutto in famiglia. Sono tutti svedesi, Swedish House Mafia ovviamente, e anche lì che lì. Questa si chiama Happiness is So Sad, novità qui su Disco Radio. Scoprite questa e tutte le altre hit che ascoltate ogni giorno da queste parti sul nostro sito discoradio.it o sulla nostra app. Scaricatela sul vostro smartphone, così ci potrete ascoltare anche in vacanza. Adesso, Robin Schulz.

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
2: Vitara Hybrid. Tua a 22.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB. Da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.